come gli ursa dopo giù. E mi colpite che te se me grandro giù, ascoltolo come gli ursa dopo giù. E capitano posno io bocano, igne de se boba io von mogano. Bisogna